troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

Nicholas Teleden Jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, di da di da.

così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata.

forestelle jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, di da di da.